come, a strela caianna, ci fa pistare, nucca coica crista, nienta, colma sotti sottit, cotta slagamo meo, cotta loca razbirra,